Phoka ya borra o re a se nna mongodi wa lengolo lena le tla le gometse kwana hae mamedi ha go kopana hape le tsatsing lane la osane ele la bohlano same time same place ho tswa ho nna Clocks Mahasi bo mamedi be bo monate manane ung a tlang ho latela ho 011 radio the pulse of Josie Kusejalo le no buhle featuring San L musician kapina e bitswang Sawubona.